Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.
1: Everybody gets high sometimes, you know.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: estate con amori.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto appuntamento. Mi auguro che sia iniziato alla grande questo lunedì, anche perché normalmente è una giornata un po' così, un po' difficile, soprattutto quando abbiamo affrontato un bel weekend, abbiamo fatto un bel po' di cose. Stiamo iniziando a spendere meno e questa è una buona

notizia anche quando usciamo. Questo sarà appunto il primo argomento che vedremo tra poco come inizio del nostro appuntamento, anche inizio della nostra settimana.

0: web.
1: È tempo di The Mac.
2: Quando usciamo spendiamo meno, ed è questo un nuovo sondaggio che è stato portato avanti, perché noi ovviamente continuiamo ad uscire, no? Continuiamo a fare le nostre cose, quello che ci piace, quindi magari andare al ristorante, fare un po' di shopping, comprare una maglia nuova per il weekend, però c'è questo piccolo gesto che sta diventando sempre più comune. Prima di ordinare o comprare guardiamo il prezzo una volta in più, ecco, non siamo proprio mani bucate, come si dice. Ci sono le ultime stime sui consumi italiani che raccontano un 2026 abbastanza prudente. Per la fine dell'anno viene proprio prevista una crescita a valore di appena lo 0,7%, mentre lo scontrino medio risulta in calo dello 0,4%. Tra i settori che stanno soffrendo maggiormente ci sono ristorazione e abbigliamento, anche accessori. È interessante perché non significa necessariamente smettere completamente di spendere, non è che siamo diventate tutti formiche che mettiamo qualsiasi euro che abbiamo da parte, ma significa andare a selezionare di più. Magari usciamo comunque a cena, ma una volta invece di due, compriamo una giacca, ma aspettiamo il periodo dedicato agli sconti. Facciamo un weekend, però confrontiamo diversi siti prima di prenotare, perché magari un sito ci può togliere quella 5-10 euro che, sommando a tutto il resto, sono soldi che mettiamo da parte. Ed è cambiata persino una frase. Prima al ristorante qualcuno diceva: prendiamo anche il dolce, c'è sempre lo spazietto per il dolce. Adesso invece parte quel silenzio di qualche secondo in cui tutti guardano il menù e poi si fanno anche la domanda: sì, ma quanto viene? Perché magari abbiamo già fatto dentro di noi il conto totale di quanto dobbiamo spendere, quindi quella 5 euro in più, quella 10 euro in più può farci bene. Non siamo diventati taccagni, ma siamo diventati più prudenti, e secondo me è giusto anche così, perché comunque la vita è aumentata, i prezzi della vita in generale sono aumentati.
0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Siamo di nuovo qui insieme con lo sguardo fisso al cielo per capire che cosa le stelle hanno preparato per noi in questo 12 di ottobre. Ben ritrovati. Accettate di buon grado, amici dell'Ariete, i suggerimenti dell'intuito. Toro, invece, rifiutate una proposta che non vi convince completamente. Gemelli, non tutte le questioni saranno così semplici come credete voi. Cancro, cercate di andare in fondo a un problema che vi sta assillando da un po' di tempo. Leone, giornata assai favorevole ai contatti e agli incontri. Vergine, godetevi un momento di serenità in famiglia o anche in amore. Bilancia, farete in tempo a imboccare la strada giusta. Scorpione, un sottile e ingiustificato malumore potrà disturbarvi. Sagittario, abbiate l'umiltà di chiedere il sostegno degli altri e Capricorno, se avete problemi affettivi, parlatene chiaramente con il vostro partner. Acquario, trovate la soluzione ideale a un problema che vi sta assillando. Pesci, e qui concludiamo, valutate con obiettività le proposte che vi verranno rivolte. Quindi è tutto anche per questo 12 ottobre con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, buona giornata a tutti voi.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: C'è sicuramente a casa vostra quel famoso cassetto che ha veramente di tutto, magari cavi che non sappiamo più a cosa servono, vari caricabatterie di cose datate, auricolari, e c'è almeno, sono convinto, anche senza essere entrato a casa vostra, un vecchio telefono che non accendiamo dal 2015, sono passati un po' di anni, eppure non riusciamo a buttarlo. Ecco, gli italiani hanno un rapporto particolare con i vecchi telefoni, spesso compriamo quello nuovo, trasferiamo le foto, i contatti, quello precedente finisce in un cassetto per anni, a meno che non lo usiamo per far abbassare il prezzo del nuovo telefono che andiamo ad acquistare, ce lo teniamo, perché se è abbastanza datato ci devono dare quei 20, 30, 50 euro, meglio tenercelo perché comunque ci ricorda un periodo della nostra vita. Poi è un confidente il telefono, è veramente un amico, visto che oggi lo utilizziamo tantissimo. Questo fenomeno ha contribuito alla diffusione del cosiddetto touch decluttering, cioè fare pulizia anche della tecnologia che accumuliamo in casa, valutando il riuso, il ricondizionamento o il corretto smaltimento. E pensandoci, secondo me è abbastanza curioso, perché una maglietta che non mettiamo da 5 anni, prima o poi riusciamo a regalarla, diamo una nuova vita. Un telefono invece del 2015 con la batteria che dura pochissimo, perché poi si deteriora con il tempo, quindi arrivano veramente le batterie ad avere una vita di 15 minuti, di 20 minuti, diventa improvvisamente intoccabile, anche se è un oggetto che ormai non possiamo più utilizzare, lo teniamo lì perché è un cimelio.

abbastanza importante, lo tengo anche come emergenza. Se dovesse rompersi il telefono nuovo, lo dobbiamo dare in assistenza. Almeno abbiamo quel telefono che dura poco, ma comunque fa il suo.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuovo attacco all'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita, dove un proiettile non identificato ha colpito lo scalo, provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a danni materiali e un incendio in un terminal. Secondo l'autorità per l'aviazione civile saudita, la vittima è un cittadino pakistano. I feriti sono stati trasportati in ospedale. L'episodio arriva dopo una precedente ondata di attacchi attribuiti ai ribelli Houthi filo-iraniani, che rivendicano raid contro lo spazio aereo e le infrastrutture energetiche del regno. Un altro missile diretto verso il sud dell'Arabia Saudita sarebbe stato invece intercettato e distrutto. Gli Stati Uniti hanno invitato i propri cittadini alla massima cautela nei principali aeroporti del paese, avvertendo del rischio di cancellazioni e chiusure dello spazio aereo e disagi ai trasporti. Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges a Parigi, fondato nel 1615 e il più antico mercato alimentare coperto della capitale francese. Restano da chiarire le cause del rogo e l'entità complessiva dei danni. La tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump resta senza conferme e viene smentita nei fatti sia da Kiev sia da Mosca. Il presidente americano aveva dichiarato che le due parti avrebbero concordato uno stop immediato agli attacchi, ma Zelensky ha affermato di non essere stato informato dell'intesa, chiedendo chiarimenti su tempi e condizioni. Dal canto suo la Russia ha negato di aver accettato qualsiasi cessate il fuoco. Sullo sfondo si acuiscono le tensioni tra Trump e Zelensky. Secondo il Financial Times, il presidente americano avrebbe minacciato di bloccare le forniture di armi all'Ucraina in risposta agli attacchi di Kiev contro gli impianti petroliferi russi. Lo stesso quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 servizi di intelligence occidentali su possibili operazioni russe contro dirigenti di aziende europee della difesa, nell'ambito di una più ampia strategia di sabotaggio volta a indebolire il sostegno a Kiev. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso per recuperare lo speleologo bloccato in una grotta Urzulei nel Nuorese. L'uomo sarebbe sepolto sotto una massa di detriti, le operazioni rese particolarmente complesse dalla quantità di materiale da rimuovere, il rischio di ulteriori crolli. Settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media di 1,63 gradi sopra i livelli preindustriali, secondo dati Copernicus. Per il secondo mese consecutivo il riscaldamento globale ha superato la soglia di 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale. Preoccupante il livello del ghiaccio marino antartico, che ha raggiunto la terza estensione massima invernale più bassa mai osservata. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX

XXI secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Davide Mac.
1: Avete sentito parlare del Flat White, che non è un rapper, anche se secondo me potrebbe essere un ottimo nome per un artista, ma è uno dei nuovi protagonisti delle caffetterie italiane. Questa bevanda, che è nata nell'area tra Australia e Nuova Zelanda, utilizza l'espresso, il latte montato con una microschiuma molto fine. Rispetto al cappuccino tende ad avere meno schiuma, ha un rapporto che lascia maggiormente protagonista il caffè. La cosa interessante è che arriva proprio in Italia, dove ordinare il caffè è praticamente una disciplina nazionale. Chi è che non lo fa quando entra in un bar? Un espresso, un macchiato caldo, un macchiato freddo, un cappuccino senza schiuma, caffè lungo ma non troppo, e adesso ci aggiungiamo anche il flat white, e inevitabilmente nascerà quella conversazione al bancone. Cos'è? È una specie di cappuccino, è un qualcosa di nuovo, un nuovo trend, lo fanno i giovani e lo faccio anche io, allora fammi un cappuccino chiamato flat white, che forse è un ostacolo commerciale che qualsiasi nuova bevanda deve affrontare nel nostro paese, però poi può prendersi effettivamente il suo spazio.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Se volete, sono qui. Fate bravi, ma non troppo.

mattina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, un buongiorno, una buona giornata, un buon lunedì mattina, lunedì 12 di ottobre, ben ritrovati anche quest'oggi insieme a me, insieme ad Ale, pronti per una nuova puntata, pronti per andare alla scoperta dei tanti eventi in programma nel nostro territorio.
1: Scopri un mondo affascinante, Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza, animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia, scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: siamo di nuovo qui insieme con lo sguardo fisso al cielo per capire che cosa le stelle hanno preparato per noi in questo 12 di ottobre. Ben ritrovati. Accettate di buon grado, amici dell'Ariete, i suggerimenti dell'intuito. Toro, invece, rifiutate una proposta che non vi convince completamente. Gemelli, non tutte le questioni saranno così semplici come credete voi. Cancro, cercate di andare in fondo a un problema che vi sta assillando da un po' di tempo. Leone, giornata assai favorevole ai contatti e agli incontri. Vergine, godetevi un momento di serenità in famiglia o anche in amore. Bilancia, farete in tempo a imboccare la strada giusta. Scorpione, un sottile e ingiustificato malumore potrà disturbarvi. Sagittario, abbiate l'umiltà di chiedere il sostegno degli altri e Capricorno, se avete problemi affettivi, parlatene chiaramente con il vostro partner. Acquario, trovate la soluzione ideale a un problema che vi sta assillando. Pesci, e qui concludiamo, valutate con obiettività le proposte che vi verranno rivolte. Quindi è tutto anche per questo 12 ottobre con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, buona giornata a tutti voi.
1: L'oroscopo del giorno.
2: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Ancora ben ritrovati, questa è Radio Jesolo Web insieme a me, insieme ad Ale. In questo lunedì io vi ricordo insomma che fino alle 12.30 in Piazza Kennedy trovate, così come del resto accade ogni lunedì mattina, l'appuntamento con il mercato agricolo.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, sbirciamo quelli che sono gli appuntamenti in programma, non nei prossimi giorni, ma neanche nelle prossime ore. Insomma, andiamo un po' più in là con gli orizzonti. Ecco, sappiate che dal 16 al 18 ottobre, Jesolo ospita quella che è la festa d'autunno.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: Amici, iniziamo anche a parlare di Natale, iniziamo a dare qualche data, perché sappiate che dal 27 novembre fino al 6 gennaio arriverà quello che è l'appuntamento con il villaggio di Natale in Piazza Mazzini e Piazza Aurora. Per quanto riguarda invece Jesolo Sand Nativity, la location non cambia, quella di Piazza Brescia, dal 28 novembre fino al 7 febbraio. E infine l'appuntamento con il presepe di ghiaccio in Piazza Primo Maggio, quindi siamo proprio nel centro di Jesolo, dal 5 dicembre fino al 10 gennaio.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Iesolo si prepara ad accogliere uno dei grandi nomi della scena urban italiana, perché Tedua sceglie proprio il Palazzo del Turismo per quella che è la data zero del suo nuovo tour. Si intitola Ted Ryan Tour. L'appuntamento è già fissato, segnatelo in calendario, per il 21 gennaio del 2027 e sarà il debutto, poi il debutto assoluto del tour nei palasport italiani. Una scelta non casuale, perché Iesolo si conferma quindi ancora una volta tappa privilegiata per quanto riguarda le grandi anteprime live.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Iesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Iesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Bene amici, termina qui questa nostra puntata insieme. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento. Noi ci risentiremo domani, martedì mattina, sempre qui su Radio Jesolo Web. Ciao!
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

0: Mister. La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon lunedì, buon inizio settimana e benvenuto Alo.
2: E benvenuta a te Ale, cara Ale.
1: Caro Alo, cara Ale, carissimi voi tutti.
2: Tutti, tutti e tutte, soprattutto tutte.
1: Esatto, come al solito figurati. Tu devi sottolineare. Allora, oggi, qual è il menù di oggi?
2: Beh, il menù di oggi, lo sai, lunedì a noi ci piace tanto oroscopare e quindi partiremo questa settimana, la inizieremo con l'oroscopalo.
1: L'oroscopalo, bene, così iniziamo alla stragrande. Poi a seguire, per la rubrica Strano ma Vero Animal Edition,
2: sempre,
1: vi parlerò
2: ormai
1: di vacche, di mucche.
2: Le vacche?
1: Le vacche, le mucche che hanno delle abitudini particolari che tra poco vi racconto, che riguardano l'amicizia. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Questa ti piacerà perché andiamo
2: battute brutte?
1: No, no, andiamo a leggere gli insulti in romanesco.
2: Bello!
1: Dai!

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Inizia ufficialmente il nostro lunedì insieme qui al Comedy, quindi l'intera settimana con l'oroscopalo. A te,
2: allora,
1: Alo.
2: E allora grazie Ale, passami la parola. Ehi, mi passi la parola.
1: A te, Alo.
2: Allora, vediamo un po' per ogni segno zodiacale le figure che fai tu, proprio tu, uno dei 12 segni, senza volerlo. Perché ogni segno, devi sapere, cara Ale, ha il suo modo personale per perdere dignità.
1: Quindi per fare figuracce.
2: Esatto.
1: Bene.
2: Noi siamo molto bravi, io soprattutto, almeno una al giorno. E partiamo proprio con il mio segno, partiamo con l'Ariete. Entri convinto in una stanza e poi scopri che non era quella giusta.
1: Sì,
2: a me capita quasi
1: vai
2: sempre.
1: Vai un po' in giro a caso.
2: Io poi lo sai che ultimamente sto sempre sbagliando e giuro che è uno sbaglio.
1: Oggi ti sei trovato per caso in radio.
2: Mi sono trovato per caso in radio, mi trovo a sbagliare il bagno. Centri commerciali, hotel, vado sempre a bene delle donne. Però giuro,
1: ti arresteranno prima
2: un
1: o poi.
2: Giorno mi arresteranno. Poi Toro, saluti qualcuno con entusiasmo e stava salutando quello dietro di te, altro grande classico. Gemelli, inizi una storia, ti dimentichi il finale, continui lo stesso.
1: Inventi.
2: Che è un po' un'abilità di tutti noi, questo vale un po' per tutti i segni. Però, ad esempio, in questo caso il Gemelli è più bravo degli altri a fare questo. Ma andiamo al Cancro, dici non mi interessa, 5 minuti dopo chiedi aggiornamenti. Leone, fai una battuta, ridi solo tu.
1: Beh, autostima sempre altissima.
2: Sempre, il nostro showman
1: dello
2: Zodiaco. Vergine, correggi qualcuno, aveva ragione lui.
1: Ah, che pesantezza, posso dire, amici della Vergine,
2: sì,
1: siete un po' pesanti. E ve lo dice una pesante.
2: Bilancia, ecco, quindi vale doppio. Bilancia, spingi una porta con scritto tirare. Scorpione, fai il misterioso, in realtà nessuno ti aveva fatto domande. Sagittario, racconti una bugia innocente, ti tradisci da solo dopo 30 secondi. Capricorno, con
1: attenzione,
2: la nostra Ale,
1: sentiamo se è la verità.
2: Mandi un messaggio professionale al gruppo sbagliato.
1: Ah sì, sai quante volte al posto di mandare io il vizio di mandare il pollicione, che mi hanno detto è essere passivo aggressivo addirittura.
2: Vai,
1: vabbè.
2: Addirittura, vabbè. Un pollice.
1: Sai che ogni generazione ha la sua modalità di leggere,
2: sì,
1: le emoji. E spesso sbaglio, mando il dito medio.
2: Ah beh.
1: Soprattutto nelle chat di lavoro.
2: Che
1: beh,
2: è proprio l'esatto opposto.
1: Esatto.
2: Quindi perfetto.
1: Sempre un dito è però.
2: Certo, però sempre fa parte della mano, voglio dire. Acquario, spieghi una cosa semplicissima in modo complicatissimo. E poi chiudiamo con Pesci. Saluti una persona che non conosci, poi continui a salutare per non peggiorare la situazione. E quindi ricordatevi, non conta il segno zodiacale. Prima o poi la figuraccia arriva per tutti. Alcuni la chiamano destino, altri la chiamano lunedì.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo letto l'oroscopalo del lunedì, che vale per tutta la settimana, ve lo ricordiamo. Ogni segno zodiacale ha la sua figuraccia personale che spesso fa. Ecco, diciamo che io mi sono trovata parecchio in quella del Capricorno. Andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici.
2: Ci scrive Martina. Ciao Marti.
1: Ciao.
2: Ho salutato una ragazza al supermercato convintissima di conoscerla. Lei mi ha guardata malissimo. Io ho continuato a sorridere per altri 10 metri. Ormai ero dentro il personaggio. Quindi Martina
1: è dei pesci.
2: Dovrebbe essere appunto dei pesci. Questo succede anche a me, devo dire, quando ci sono, che ne so, queste
1: serate. Ma
2: tu serate.
1: Non fai testo, tu hai le figure tutte. Quanti sono i segni zodiacali?
2: 12
1: figuracce tutte tue sono.
2: Sì,
1: tu sei un po' ascendente,
2: sì,
1: tutti.
2: Voglio ascendente.

0: veramente tutto. Bello, bello, mi piace.
1: Ascende tutto.
0: Ascende tutto, sono.
1: Ah, andiamo da Luca.
0: Luca, ciao Luca. Io ho spinto una porta con scritto tirare per almeno 20 secondi. Il problema è che c'era altra gente dietro di me che aspettava fiduciosa. Nessuno ha parlato, eravamo diventati una squadra.
1: Io mi è venuta in mente una cosa. Andiamo per negozi a cambiare i cartelli. Spingere, tirare.
0: Spingere al posto di tirare.
1: Che
0: poi a volte c'è push, pull. Bisogna cambiare quelle, più breve.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Prosegue il nostro Comedy Radio Show in questo lunedì scoppiettante, frizzantino, insieme al nostro Alo. Tra poco, strano ma vero.
2: Tra l'altro, scusami, ho cambiato le indicazioni del bagno. La porta del bagno qui, la redazione, non so se se ne è accorta. Ho tolto push, ho messo pull.
1: Vabbè, ma se tu lo dici, lo scherzo non vale più.
2: Ma la redazione non c'è adesso.
1: Vabbè, dici, non ci sento.
2: Sarà in bagno, dici, a provare a aprire la porta.
1: Allora, dicevo, strano ma vero, la rubrica che racconta cose assurde che però realmente accadono, realmente esistono. Animal Edition, ci piace fare un po' questa suddivisione. Ultimamente scopriamo che anche le mucche hanno le loro amicizie preferite. Lo sapevi tu?
2: Non lo sapevo, andiamo dalle vacche, facciamocelo dire da loro.
3: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Sperando che il nostro Alo non ci abbandoni, perché nel fuori onda, insomma,
2: tossisco forte.
1: Mi sembri più di là che di qua. Allora iniziamo con Strano ma vero Animal Edition e, come vi dicevo, parliamo di mucche. Scopriamo che anche le mucche hanno le loro amicizie preferite. Praticamente le mucche, anche se forse non può sembrare, sono animali sociali. Cioè, alcuni studi hanno mostrato che le mucche possono sviluppare legami preferenziali con determinati individui del proprio gruppo, quindi con altre mucche, ok? Quindi anche loro hanno l'amica del cuore, cioè quella compagna con cui stanno più volentieri, magari si scacciano le mosche con la coda,
2: Infatti adesso che tu stai raccontando questa storia, io me la immagino, sai quando vedi questi pascoli, questo verde infinito dove ci sono le mucche, effettivamente c'è un gruppetto, poi c'è un gruppetto e stanno lì ferme a scacciare le mosche con la coda.
1: Ma guarda che le mucche poi vi spettegolano un botto, cioè io me le immagino.

0: l'hai vista, Giovanna.
1: Che coda che c'ha.
0: Comunque, a parte gli scherzi, una ricerca condotta alla University of Northampton.
1: Wow.
0: Vabbè, insomma, una delle università che fa le ricerche, hanno studiato proprio che cosa succede quando una mucca si trova insieme alla sua compagna preferita, oppure accanto a un animale scelto casualmente. Quindi, che cosa succede? Che quando stanno insieme alle loro amiche, mostrano dei livelli di stress inferiori che sono stati misurati attraverso dei parametri come la frequenza cardiaca. Cioè, mi immagino uno scienziato che sta misurando il cuore alla mucca.
1: Che fa mette un halter a una mucca.
0: Esatto. E invece, quando cambiano il gruppo sociale solito e quindi si separano, possono. Si separano. Mi sono si separano dalle loro amiche più strette. Possono affrontare degli stress molto forti.
1: Povere.
0: Sì, povere.
1: Beh, come noi. Quindi, quando saluti un amico, un'amica che sai che non vedrai più per molto tempo, ti viene un po' di tristezza, di saudage.
0: Esatto. Quindi la prossima volta che vediamo due mucche sempre insieme in un prato, come dicevi tu, magari, anche se crediamo che sia strano, loro stanno facendo amicizia. Sono le amiche del cuore, bisogna lasciarle in pace e guai a separarle, mi raccomando.
2: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Nobel per l'economia 2026 va agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford delle università di Stanford e Columbia, premiati per gli studi sui fondamentali microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche aiutano governi e banche centrali a contrastare inflazione, crisi economiche e shock energetici. La premier Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea di Assolombarda, definisce debole la crescita italiana, ma sottolinea la tenuta dell'economia. Per il 2026 afferma il PIL potrebbe raggiungere l'1%. Tra le priorità rilancia gli investimenti e una governance sull'intelligenza artificiale. Meloni chiede infine uno Stato alleato delle imprese che accompagni l'industria senza ostacolarla né considerarla soltanto una fonte di tasse. Il Cremlino prende tempo sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump. I contatti sono ancora in corso, ha dichiarato il portavoce Peskov. Mosca afferma di volere una pace duratura, respingendo una tregua di 60 giorni proposta da Zelensky. Peskov attacca inoltre l'Unione Europea, accusandola di alimentare il conflitto dopo l'approvazione di quasi 1.600 nuove sanzioni contro la Russia. Paura in una scuola media di Aubagne, vicino Marsiglia, in Francia, dove il preside e un insegnante sono stati feriti da colpi di fucile da caccia. Fermato un sospetto studente di 14 anni. Il dirigente, 57 anni, è stato colpito all'anca, mentre l'insegnante, 37 anni, alla coscia. Entrambi sono ricoverati, ma non sono in pericolo di vita. Aperta un'indagine per tentato omicidio. Il nodulo polmonare scoperto da Papa Leone durante i controlli medici di routine in Vaticano. La lesione

0: stata individuata in una fase molto precoce e non presenta sintomi. A confermarlo è la sala stampa della Santa Sede, precisando che gli esami non erano legati a disturbi specifici. Il pontefice sta bene e in vista del ricovero prosegue regolarmente le attività previste per la giornata. Aurelio De Laurentiis rilancia la candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. Il patron del Napoli, a margine della consegna del collare d'oro al club, definisce un passo indietro un'eventuale rinuncia. Sul tecnico Massimiliano Allegri, De Laurentiis conferma: ho fatto la scelta giusta, fiducia anche alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal, con il presidente che promuove il ritorno alla difesa a tre. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Prosegue la nostra puntata in questo lunedì. Parlavamo di mucche e di Strano ma Vero Animal Edition. Le mucche hanno le migliori amiche. Prosegue anche la tosse del nostro Alo, che incredibilmente nel fuori onda muore quando invece si accende
2: previsto
1: il microfono.
2: Previsto nell'onda poi, on air come on sono air,
1: come sei professionale. Bene, sì. Andiamo ai messaggi. Giulia scrive: quindi anche le mucche hanno quella persona a cui scriverebbero subito appena succede qualcosa?
2: Certo.
1: Sì, credo
2: certo.
1: Si mandino appunto delle mosche per...
2: Ti immagini, le mosche sono tipo i piccioni viaggiatori. Loro hanno le mosche che vanno a recapitare il messaggio.
1: Secondo
2: sarebbe
1: me
2: molto
1: sì,
2: bello.
1: Secondo me sì. Andrea, adesso quando vedrò due mucche insieme penserò automaticamente che siano migliori amiche. Giusto, Andrea?
2: Bravo, Andrea.
1: Altrimenti non starebbero insieme. Serena invece dice: io le capisco, mettimi 8 ore vicino a qualcuno che non sopporto e sale la frequenza cardiaca anche
2: certo.
1: A me.
2: Certo. Beh, in effetti, nella stessa stanza quanto cambia?
1: Al lavoro, storie di tutti i giorni.
2: Hai un collega simpatico nello stesso ufficio e quindi vai anche volentieri al lavoro. Altro rovescio della medaglia: stai le stesse ore nello stesso ufficio con una persona che proprio non sopporti. Vai, arrivaci tu a
1: e non
2: fine
1: ti
2: giornata.
1: Passa più, esatto. Oppure ti senti solo quando vai al lavoro e quell'amico, quel collega
2: vero.
1: non c'è, non ha senso lavorare.
2: E allora posso dire una cosa: messaggio di oggi. Siamo più vacche, così, basta,
1: sì, siamo più vacche

0: che di quello che crediamo.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Chiusa la parentesi vacche, che cari amici del Comedy, se avete perso mi dispiace, magari ve la riproporremo nel sabato nel best of del Comedy Radio Show. Andiamo avanti tra poco con hashtag Flop and Roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi, non vedevo l'ora, insulti romani.
2: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

hai pietà, fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo pronti, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, insulti il romanesco.
2: Vai, sono pronto a essere insultato, vai.
1: Mi spezzano tantissimo, questi sicuramente qualcuno lo saprai, ma secondo me qualcuno non lo conosce.
2: Probabile, anche perché hai detto romanesco.
1: Sì.
2: Sai che il romanesco potrebbe essere anche il vero dialetto romano, che adesso quello che si parla adesso è il romanaccio. È un po' cambiato negli anni, non è quello
1: allora
2: di Proieti, dei Trilussa.
1: Guarda, non lo so se è romanesco romanaccio, forse mi sono espressa male, però
2: ma è uguale, comunque è romano.
1: Cominciamo con: sei talmente basso che quando fai aria ti si gonfiano i calzini.
2: Ah, questa non la sapevo.
1: Che andrebbe letta in romano, sì, in effetti. Poi, fa talmente caldo che mi sto a sudare l'acqua del battesimo.
2: Quest'estate praticamente non l'ho detto, l'ho fatto. Esattamente.
1: Questo mi fa sempre ridere. Te pio per le orecchie e te sgrullo come un termometro.
2: Sì.
1: A me fa ridere. Te pio per le froce del naso e te porto in giro come un giacchetto.
2: Come giacchetta primavera.
1: Primavera. Poi, sei talmente grosso che un moscerino per girarti intorno muore di vecchiaia.
2: Ah, carina questa.
1: Sei talmente brutto, ovviamente,
2: sì, non inneggiamo body shaming, come se piovesse.
1: Stiamo scherzando. Poi, sei talmente brutto che se te mettono quattro ruote sei un cassonetto. Se te vede a morte, no, questa l'ho letta malissimo.
2: Sei gratta.
1: Chiede la Naspi.
2: Se
1: ti vede la morte,
2: carina,
1: chiede la Naspi.
2: Carina.
1: Sei più brutto della lettera di Equitalia.
2: Bello,
1: questa è brutta,
2: bella questa. Io ne conosco un'altra, cioè ne conosco tante. Tipo, te do un cazzotto, un petto, te faccio una nicchia per, per un santo qualsiasi.
1: Io so la variante.
2: Vai.
1: Te do un cazzotto, un petto, te faccio volare così. Te faccio volare talmente in aria che se te porti un panino te mori di fame.
2: Mamma mia, te elaborata. Io ne conosco altre due che sono le mie preferite, ma purtroppo non le posso dire, almeno in radio. Quindi
1: può.
2: Se mi scrivete in privato, me
1: allora
2: le dico.
1: Me le dici nel fuori onda.
2: Sì.

0: Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Let's go.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: E tra un insulto e l'altro, tra amiche vacche, ma che introduzione è questa?
2: Bello, un bello lunedì, abbiamo oroscopato, esatto. Abbiamo parlato di vacche e abbiamo insultato il romanesco.
1: Esatto, bellissimo.
2: Un buon inizio di settimana.
1: Tutta questa magia la trovate soltanto qui da noi, cari amici. Quindi vi rinnoviamo l'appuntamento a domani con il nostro Alessandro Bisogni
2: e con la nostra Alessandra Bellotti.
1: Ho avuto paura a un certo punto che dicessi la nostra amica vacca.
2: No, non mi permetterei mai, almeno non in onda, poi fuori onda,
1: fuori
2: tutto
1: onda
2: è lecito.
1: E vabbè, in romanesco.
2: Certo.
1: E niente, a domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Au.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Ma che t'ho dico a fa?
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora parliamo di questo negozio temporaneo che è stato allestito a Seattle, dove si trovano delle piccole opere d'arte che in realtà sono particolari, sono articoli che hanno prezzi che variano da 1 a 10.000 dollari e a differenza degli altri musei, praticamente gli artisti, questi due artisti, hanno realizzato questa sorta di negozio pop-up giocoso che vende oggetti per lo più stravaganti, realizzati dagli artisti locali. Pensate che le opere sono ben 70, con prezzi che, come vi dicevo, variano da 1 a 10.000 dollari, e ci sono delle cose incredibili che si trovano lì dentro, cioè tipo, che ne so, cavi USB già aggrovigliati, un telefono fisso con connessione Bluetooth che riproduce solo canzoni degli U2, poi ci sono le uova di ceramica con le faccine. Diciamo che sono veramente tantissime le cose che si trovano in questo museo che in realtà è un negozio. Il motivo per cui è stato realizzato è che i musei sono troppo complicati, anche capire i costi delle opere d'arte è un casino, acquistarle è tutta una procedura. Invece lì è come un negozio: trovi le cose appese, trovi le cose esposte e già con il prezzo vicino, e quindi sai già quanto devi spendere. E se ti vuoi togliere uno sfizio, magari puoi decidere di acquistare una di queste stravaganti opere d'arte.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora, settimana della moda di Parigi. Rihanna è stata presente, sempre elegantissima, vestita con un meraviglioso abito nero, sempre molto chic, ma purtroppo è stata criticata perché è arrivata alla settimana della moda di Parigi con tipo un'ora di ritardo. Questo è quello che è stato fatto notare da una

0: partecipante che è AJ Johnson, che era presente, ha detto: tutto bellissimo, tutto pazzesco, la sfilata in sera è bellissima, però è iniziata con un'ora di ritardo perché Rihanna era in ritardo, non ci portava a aspettarla, ma la sfilata è stata comunque splendida. Al che Rihanna, quando l'ha saputo, ha replicato, ma ha replicato con una sola parola: accidenti! Che, posso dire, può voler dire tutto e può anche non voler dire nulla. È molto criptica questa risposta. Secondo voi cosa voleva dire?
1: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: physical and see if you would touch me.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore qua su Radio Jesolo, ancora fino alle 17.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: rime. Taylor Swift il 27 settembre scorso ha presentato agli MTV Video Music Award il video del suo nuovo singolo Patience Zero, letteralmente paziente zero, che è molto interessante perché, allora, prima di tutto vede la partecipazione di attori di fama mondiale, Dakota Johnson e Colin Farrell, ed è stato girato nella sontuosa villa di Beverly Hills, che è stata venduta, pensate, per 46,95 milioni di dollari a giugno scorso. La cosa interessante è che la canzone di Taylor Swift parla di una relazione malsana con un ex tossico, e nel video ci sono lei e Dakota Johnson che si rispecchiano nella stessa storia con lo stesso uomo, l'ex tossico interpretato da Colin Farrell. Quindi è un qualcosa di veramente molto molto suggestivo. Vi consiglio di vederlo perché è come un piccolo cortometraggio, lo trovate su YouTube.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Hang Me. 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. La Presidente del Consiglio Meloni, intervenendo all'Assemblea di Assolombarda a Milano, definisce ancora troppo debole la crescita italiana. Il PIL, secondo le stime citate dalla Premier, potrebbe raggiungere l'1% nel 2026, in linea con le principali economie europee, ma resta necessario rafforzare gli investimenti sul fronte energetico. La leader del governo italiano avverte che servono risposte strutturali e di lungo periodo per evitare di restare in balia delle emergenze. Riusciremo a chiarire tutto appena potremo, così Andrea Sempio, indagato per il delitto di Carrasco, al suo arrivo al centro genomica di Roma per effettuare nuove analisi. La difesa del 38enne, rappresentata dagli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, presenterà con doppio deposito le controdeduzioni entro il 18 ottobre, dopo la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sulla morte di Chiara Poggi. Pensiamo a difendere Andrea Sempio minuto per minuto e a farlo uscire da questa vicenda processuale il primo possibile, ha detto alla press Cataliotti. Riteniamo che le nostre analisi siano decisive, una specialmente per scagionare Andrea Sempio, ha aggiunto. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo polmonare scoperto durante controlli di routine. Il pontefice prosegue le attività previste, confermato per ora il viaggio in Sud America dal 6 al 17 novembre. Dal presidente ucraino Zelensky gli auguri di pronta guarigione. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in partita durante le NBA Final del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. Secondo la casa d'aste si tratta della cifra più alta mai pagata per un cimelio del basket. La Ant Auction ha annunciato lunedì la vendita a trattativa privata, identificando l'acquirente in Ron Firman, un imprenditore immobiliare di Miami. La maglia rossa è quella indossata da Jordan in gara 2 della serie il 5 giugno 1998. Quella sera lui e i Chicago Bulls sconfissero Utah Jazz, portando la serie in parità sull'1-1. Ed è tutto, più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Dame un

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.
1: Go Kingston.
2: Where you are.

0: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. È stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato in seguito a un crollo nella grotta al confine tra Orzulei e Baunei in provincia di Nuoro in Sardegna. Le operazioni di soccorso si sono concluse nel pomeriggio. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i Vigili del Fuoco hanno estratto l'uomo

dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie. Lo speleologo è stato stabilizzato dal personale sanitario e sarà trasportato in elicottero in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

0: per evitare di restare in balia delle emergenze. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Giorgio Bracardi, morto a 93 anni, era ricoverato da alcuni giorni in una clinica a Fiano Romano in provincia di Roma. Nel corso della sua lunga carriera si è fatto apprezzare per la sua grande versatilità, era infatti un musicista, cantante, attore e interprete di ruoli che hanno fatto la storia, ha creato tanti personaggi soprattutto nel periodo della collaborazione con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, come nella trasmissione radiofonica Alto Gradimento, è stato uno dei personaggi di Quelli della Notte, trasmissione cult condotta da Renzo Arbore. Ed è tutto, più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

0: magari.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

like so much. Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Fiesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.
1: Ora che sto crescendo,

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.